0: solo che dobbiamo fare è meglio la che ostè ya ya
1: Valencia, voi siete la che ho ti vi chagrin la.